Yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, y

tin enimu che ebra djuma de ni koso no so beti mi asen mi text message ana WhatsApp ka wa sem ni negu odi ka ho baby a wo send friend so fa ka ho no me sene ya 024-33-68-145 boni bi 024-33-68-145 second one here 024-66-888-77 024-66-888-77